Mfina hapo silu wapati janti Kani nchibutikizi Ntaka kuna ndende 5 o'clock Bono wake tujendi Kwa jia kwa Afrika Ntawi ya nyimbo uzo sana sana Zoka Afrika Kani ndizo nje zirabu Hafu past 5 Kwa manso jiziwi subambuyo pa Kani Tidindi jurnao demba nya Kwa mbira 6 kolo kumpaka Iti koko Ndiko mudzamba Kani Nchinyanji hapa 5 minutes past Ya hiri Jago Vasilami, programu ya Mind Mindzaki. Pekota pasti. Ipotizamaliza ndenye mbo za bye bye by radio. Mwajo kabwanji ndi mawa. Opatini September 2026 ni ndinoa shiri mampunga. Abusa. Ndi kazi ni banda. Ufanilani kumvera kubambana. Zonsi zimeniwele isi akonza. Jago Vasilini mawawo. Programu atu mchinyanja. Alle ronde vaginali. Morisei. Moribuanci. Ti credi molti? Conseguenze come il mio muro, io devo finire.

0: Preferisciamo parlare di queste fasi, ma non siamo in semplice. Io già le vai, ci vuoi moggi. Non sai, a voi non si può scegliere in cane di zonge zirago.
1: Kani za shigao shatete ndizo onje zirapo.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

Mali tsanga tsala basa. Mali wana basa lo sufini. Namba kuma kachanga. Sanganiza na chamba mama yukuta. Kum kum kum kum. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yukata. Mwana yuk

Umale kutsapano Chamango kwa nyabizi Nyabizi mba chindine Nifuna kubiliza nuzo ndipi Uma kukuloza kutalirini ni kankalamba Kamba kala machibese Bakundi bagobali